0: Aspetta, io lo dico sempre a mia figlia, non so se mi ricordo. Sì, sì. Anche in cozza la riverenza mi condusse le mani in Francia e con la riveri, anche in cozza le tre galli. Gira lo straccio, lo rivolta in porcheria, chi è ladro, chi è spia, vattene via da casa mia.
1: Bellina. Signori,
2: senta, la compagno
1: io.
2: Un'altra,
1: aspetta.
0: Papà la sa pure perché papà mi ha imparato a me.
1: Se non parla io,
0: ah, aspetta, qual è che l'altra? Andiamo a Roma con la cavalla zoppa. Chi l'ha zoppata? I travi della casa. Dove sono i travi? Sono andata al fuoco. Dove è il fuoco? L'ha spento l'acqua. Dove è l'acqua? Se l'ha bevuta la pecora. Dove la pecora l'hanno scorticata, dove la pelle ci hanno fatto le sciocciarelle per le povere vecchiarelle.
2: Oh,
3: okay. Oh folks, you are listening to 90.3. This performance for you, must everything I be for you. I act alone in an empty room at all times. Is it all for you? You are listening to 90.3 FM KDVS, broadcasting live from Davis,
4: California. Let me tell you, let me inform you just what you have listened to. But first, we can really just get comfortable. You know, we don't have to rush this. I do hate when we have to rush this. Oh boy. I think maybe it is happening. I think maybe the process started.